segreto d'importanza. È una cosa stravagante, vi farà trasecolare, vi farà trasecolare. Senza battere le ciglia.

0: ci consiglia se sposassi una sua figlia come mai l'ho da trattar.
1: Consiglier, son già stampato, ma che cesso di clemenza, misti adunque sua eccellenza, bestia

sempre coi gelati, poi carrozze sei anche. Ti rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signore, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Sondandin il camerier. Sondandini il cameriere. Rifarletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar. Di così in Giulia, di cosa affronto, di così in Giulia, di cosa affronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
0: O non si incomodi, non farà niente, o non si incomodi, non farà niente, ma parta subito, in mattinette, in mattinette.
1: Non partirò.
0: Ne partirà.
1: Sono un valore.
0: Pronto bastone.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Ci rivedremo,
0: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo.
1: Non partirò, non partirò.
0: Lei partirà, lei partirà.
1: Ci rivedremo,
2: ci rivedremo.
1: Ci parleremo,
0: ci parleremo. Pronto bastone, lei partirà. Pronto il bastone, lei partirà. Lei partirà, lei partirà. Lei partirà, lei partirà.
1: Non partirò, non partirò. Non partirò, non partirò. Tengo nel cerebro, punto dal basso.
0: Povero diavolo,
1: il grosso passo,
0: che grosso passo, fumarlo fa.
1: Vostra eccellenza,
0: ad